0: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: A changed world.

0: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: A changed world.

0: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: A changed world.

0: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: A changed world.

0: Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: A changed world.

0: Paul Young, mio amico carissimo. Ciao Paul. Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: A changed world.